это... Cosa che ti ridorro? A nonna con il cacao, con il cacao, a con poco se che era voi. Dio, ragazzi.